0: E chiudiamo questa puntata di Radio Invetta perché purtroppo il nostro tempo a disposizione è già quasi, quasi finito con l'ultima curiosità. Il nome della montagna deriva da una lama rocciosa che taglia la vetta lunga 60 metri e larga 50 centimetri. Su di essa ci sono anche alcune antiche incisioni, come abbiamo detto prima, forse di epoca romana. E ci sarebbero ancora tantissime, tantissime cose da raccontare su questa zona, su questa montagna, sulla cultura, sul suo artigianato e molto, molto di più, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Se voi siete state in Valle di Mood e volete raccontarci la vostra storia, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, la nostra storia diventerà la vostra storia e la vostra voce diventerà la voce di tutti quelli chiamano la montagna. Grazie mille per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata. Io sono Luca e questa è sempre Radio In Vetta.
1: Radio In Vetta, il programma di Chiama la Montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'animo. Il dialetto possiede una profonda potenza espressiva che risulta praticamente intraducibile in italiano. Come il dialetto, o meglio la lingua napoletana, che ci permette di spiegare quanto il linguaggio sia in fondo una questione di sentimenti molto spesso indefinibili, come l'appocondria. In dizionario definiscono come semplice malinconia, ma in realtà questa parola racchiude in sé significati molto più complessi, difficilmente traducibili. È infatti impossibile spiegare il suo significato in italiano senza ricorrere a lunghe perifrasi. L'appocondria indica uno stato d'animo senza contorni ben detti, una tristezza dolorosa che si avvicina alla malinconia, ma che si trascina dietro anche la noia, l'insoddisfazione e la solitudine. La complessità di questa parola è resa dalla saudade portoghese, un malessere doloroso ma piacevole al tempo stesso, uno struggimento, un desiderio verso qualcosa di irraggiungibile, un perenne sentimento di incompletezza nei confronti di ciò che ci circonda. Ma spiegare un termine così complesso a parole non è semplice. Non è un caso forse che uno dei pochi a riuscire a restituire la forza disarmante di questo sentimento l'abbia fatto solo attraverso la musica. Si tratta di Pino Daniele, che nell'album Nero a metà del 1980 ha infatti inserito una canzone dedicata proprio a quella appocondria così vicina e intimamente connessa al suono malinconico della sua chitarra. Gli antichi greci ritenevano che il malessere dell'anima, quella tristezza così intima e profonda, avesse origine da un punto ben preciso del corpo umano, un angoscioso sentimento che nasceva sotto il costato, più o meno fra lo sterno e la prima fascia addominale, così potente da influenzare non solo il corpo ma anche la psiche. È da questa particolare commissione tra carne e anima che nasce il termine hypochondrios, che in italiano chiamiamo ipocondria, una costante appressione per se stessi e il proprio stato di salute, un'ossessione che talvolta si trasforma in vera e propria sofferenza. Ma pur condividendo la stessa radice etimologica della parola italiana, il termine napoletano ha conservato quella connotazione esistenziale propria del greco, che l'italiano ha poi abbandonato. L'apocondria è qualcosa di ben diverso, meno fisica e più spirituale della semplice ipocondria, un qualcosa di inesprimibile, radicato all'interno di noi stessi e che ben poco ha a che fare con una banalità.

0: Radio Centrale Milano.
1: Faticoso, molto faticoso fare la damina, tutta pizzettrina, tutta crinolina. Come faticoso fare la cicina 723 nel 1783, in questo strano secolo stile, perché la moda è deliziosa, maleziosa, tanto che io giro povera da me con la parrucca sulle 23. Io quando in testa questa strana cosa sembra un po' la torre che si trova a Pisa. Devo camminare con circospezione per non far crollare questo parruccone alto forse più di me. Incedo con il passo grave per non incappare sul soffitto contro un architrave. Che per me che sono dama ciò sarebbe poco chic. E voi ditemi se sbaglio quando mi lamento per il mio ventaglio, che con questa moda veramente sciocca vuole che si tenga sempre proprio sulla bocca. Non mi pare certo il caso di far tanto vento, tutto questo vento sotto il naso. Dal momento che per me che sono dama non sta bene fare chic.

Questo dalla quello, poi sorridi, fai un inchino, fanne un altro bacio a mano, inchino col ventaglio in faccia, la parrucca in testa, dimmi un po', ma chi è che gliela fa a superare la difficoltà, avendo in mano un mazzolino di fiori ed un fazzoletto tutto profumato, tutto quanto di zetrine e cuori. Dal momento che una dama tutte queste cose sempre le ha con sé, quando poi ti vuoi sedere non c'è mai poltrona dove posso entrare questa macro donna che ti porti addosso proprio come se si trattasse di un bagaglio presso, e se non potrei sederti non

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia, il non dire diventa più bello del dire e ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella, dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lasci andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese. Ed usando la galanteria gli parli di fiori, decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare via.

0: La vostra musica su Centrale Milano.
1: T-Weezy on the track, T-Weezy on the track. Baby boy the prince.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Guardatelo, così piccolo, così smarrito. Non vi riempie il cuore di tenerezza? No? A me sì. Se non l'avessi dato Geppetto, ora saremmo insieme, io e lui. E chissà, magari non sarei così triste. Ah, che padre sarei mai potuto essere io per te? Ma ci pensi, io, padre? Da non crederci. Io poi che i bambini neanche li sopporto. Forse per me dovrebbero stare tutti buoni, a cuccia, senza disturbare. Altro che storie. Ah sì, proprio così, a cuccia all'angoletto. Sto esagerando. Io. Ma per carità. Tutte quelle smancerie per ogni non nulla che fanno. Un braccino alzato, un sorrisetto, uno scarabocchio su carta e tutti lì ad applaudire entusiasti. Che neanche alla corte dell'imperatore. Proprio non lo sopporto. Per niente proprio. A me nessuno mai mi ha applaudito. Ogni cosa fatta sempre dovuta era. Fatica, Mastro Ciliegio, fatica, che questo ti è toccato nella vita. Tanto nessuno ti vorrà mai bene. E allora fatica, Mastro Ciliegio, fatica. Tiè, pure la cassa da morto mi preparo. Che non devo dire grazie a nessuno io. Tanto il legno ce l'ho e lo so pure lavorare. Grazie, me lo devono dire gli altri a me, altro che storia. A cominciare dal Polendino. Sì, signori, da Mastro Geppetto, che il favore gliel'ho fatto proprio da poco. Gli ho dato un figlio che neanche l'ha fatta turchina. Va bene, dai. E poi se la meritava pure questa soddisfazione, questa gioia. Non è come me lui, figuriamoci. Lui crede negli altri. È buono lui. Si verrebbe in quattro senza pretendere nulla in cambio, lui. Che gusto c'è ad essere cattivi con uno così? Ti fa passare la voglia. Che poi, cattivo non sono nemmeno io. A dirla tutta. Basta che mi lasciate in pace, siamo tutto a posto. Questo solo io chiedo. Di essere lasciato in pace. Di essere lasciato. Solo. E tanto non ho bisogno di nessuno io. E basta il vino a me. Domani come ieri, oggi come domani, avanti così fino alla fine. Ma sì, beviamoci su. Io non avrei saputo proprio che farmene di un burattino parlante. Insegnargli a parlare, a camminare, a correre, ad andare in bicicletta. Figuriamoci. Come se avessi tempo da perdere io. E per cosa poi? Per un sorrisetto fatto con gli occhi spalancati? Se, come no? Sai che ci faccio? Coi sorrisetti. Dargli da mangiare, insegnargli l'educazione. Che no, le bugie mica si dicono. Già ce ne diciamo tante a noi. Che le diciamo a fare pure agli altri? No, non ce l'ho proprio tempo da dedicare agli altri io. Capito? Oh, capito? È inutile che mi guardi. A me. Nessuno mi ha dedicato tempo. Figurati se lo dedico io a te. E smettila di guardarmi, che c'ho il miele sui capelli. È andata bene con Geppetto, fidati. È stupido, ma buono. Io non sono buono. Giusto stupido. E che ci avresti fatto con uno come me, eh? Credi che ti saresti divertito? Mi avresti abbandonato alla prima occasione, altro che storie. E io sarei rimasto solo. Solo come sono adesso, solo più triste. Per un'altra coltellata ricevuta al cuore. Ecco, bravo, girati dall'altra parte, che è meglio per tutti e due. Che io sono più capa di legno di te. Hai capito ora? Ah, sì, meglio per tutti, meglio per te, per Geppetto, eppure per la fata turchina, che tanto occhi per me non ne ha mai avuti. Ah, davvero. Per oggi ho finito. Ma è un grazie che uno. E quanto costa un grazie, eh? Che roba. E questo cos'è? Un altro pezzo di legno. Va bene, domani mi ci accendo il camino. Tanto, mica ci avrai la cucina dentro anche tu, no? Mica parli. Tu. No, no, che non parli. Figuriamoci. Toh, silenzio assoluto, neanche una parola. Ti prego. Per favore. Parla.
1: Ciao, io sono Teresa
2: E io sono Matteo.
1: e
2: E
1: anche
2: anche noi
1: noi
2: ascoltiamo
1: ascoltiamo
2: Radio
1: Radio
2: Centrale
1: Centrale
2: Milano.
1: Milano.

which way I go.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 30 giugno, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza, all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano, da Marco Casa. L'apertura di quest'oggi è con l'attentato nel Principato di Monaco, dove un ordigno esplosivo è detonato sul pianerottolo di un edificio vicino al confine con Beausoleil. Tre persone sono rimaste gravemente ferite, tra loro anche un imprenditore ucraino residente nel Principato, colpito da schegge e ustioni, una donna in condizioni critiche dopo aver riportato gravissime lesioni agli arti inferiori, mentre un terzo ferito ha riportato ustioni e contusioni. Altre due persone sono state soccorse per lo shock. Le autorità ritengono l'esplosione di origine criminale e sono ancora alla ricerca del responsabile fuggito dopo l'attacco. Secondo il quotidiano francese Le Figaro, i feriti dell'attentato di Monaco sono tutti e tre della stessa famiglia ucraina. Ferito gravemente Vadim Lermolayev, uomo d'affari di Kiev, che sarebbe stato colpito assieme alla moglie e al figlio. L'adolescente non sarebbe in pericolo di vita, mentre l'uomo e la moglie sarebbero ricoverati in prognosi riservata. Il principe Alberto II ha condannato con fermezza l'attentato, definendo un atto criminale che ha scosso l'intera comunità monegasca. Rientrato in anticipo dalla Germania, il sovrano ha espresso vicinanza alle vittime e ai loro familiari, ringraziando le forze di sicurezza e i soccorritori per il rapido intervento. Ha assicurato piena collaborazione con le autorità francesi per individuare i responsabili, ribadendo che la sicurezza resta una priorità assoluta per il Principato. Italia, Francia e Principato di Monaco hanno svolto una grande esercitazione congiunta contro l'inquinamento marino nelle acque del Mediterraneo. Navi, elicotteri, aerei e droni hanno simulato la risposta a uno sversamento di petrolio al largo della costa ligure. L'iniziativa celebra i 50 anni dell'accordo Ramoge e punta a rafforzare la cooperazione internazionale per la tutela del mare. Germania, 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in una struttura per l'assistenza ai minori nella città tedesca di Stade. Le vittime erano tutti dipendenti del centro. Il presunto autore, un uomo di 45 anni, è stato arrestato poco dopo. Secondo la polizia, il movente sarebbe legato a una disputa sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le indagini sono in corso, mentre le autorità escludono ulteriori pericoli per la popolazione. Brutte notizie per la Francia in vista dei 16esimi di finale del Mondiale contro la Svezia. Il commissario tecnico Deschamps ha confermato il forfait dell'attaccante Marcus Thuram per un problema muscolare. Resta inoltre in dubbio la presenza del centrocampista N'Golo Kanté alle prese con un problema al ginocchio. Fischio d'inizio del 16esimo di finale alle ore 23. La meteo, Costa Azzurra, sole e bassa probabilità di pioggia. Venti deboli, temperature lungo la costa da Monaco a Saint-Tropez 25 gradi la minima, 35 la massima. Allerta arancione di Meteo France per rischio temporali in Costa Azzurra. Parigi, parzialmente nuvoloso, minima 18, massima 28 gradi. New York, sole, minima 25, massima 33 gradi. Milano, parzialmente nuvoloso, minima 26, massima 34 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

appuntamento settimanale con l'agenda degli eventi da non perdere nel weekend in Costa Azzurra, in realtà quest'oggi con voi con uno speciale agenda dedicato interamente ai fuochi d'artificio in Costa Azzurra, che sono una lunga e sentita tradizione, e in particolare è stato annunciato il principale festival non solo della Costa Azzurra ma direi anche a livello europeo per quanto riguarda i fuochi d'artificio, e torna il Festival Internazionale di Arte Pirotecnica di Cannes, e di questo vi voglio parlare, di questa manifestazione che è stata organizzata sin dal 1967 dal Palais des Festivals et des Congrès. Per 6 serate, anche in questo 2026, la Baia di Cannes si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli che uniranno musica, effetti visivi e scenografie immersive. L'edizione 2026 avrà anche un importante significato commemorativo. Lo spettacolo del 14 luglio sarà dedicato al 10° anniversario dell'attentato di Nizza. Il festival mantiene la sua formula competitiva con le migliori compagnie pirotecniche internazionali in gara per la Vestale d'Oro, così si chiama il premio della giuria, e poi c'è anche un premio del pubblico. Ogni spettacolo dura circa 20 minuti e sarà valutato per qualità artistica, sincronizzazione musicale ed eccellenza tecnica. Il programma: il 4 luglio arrivano dalla Serbia i Pyro Team, 14 luglio Nikaya Art dalla Polonia, 22 luglio China Galaxy Pyrotechnics & Co. Dalla Cina ovviamente, 24 agosto Sarl Akarev dalla Francia, 15 agosto Joho Pyro Professional Fireworks dalla Finlandia, 24 agosto spettacolo finale fuori concorso con Flash Barandov dalla Repubblica Ceca. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 22, ad eccezione della serata del 14 luglio prevista alle 23. Anche il pubblico potrà partecipare attivamente alla competizione attraverso una votazione online sul sito ufficiale del festival. Grande attenzione sarà dedicata alla tutela dell'ambiente. Da oltre 20 anni il Palais des Festivals adotta procedure specifiche per la raccolta dei residui dopo ogni spettacolo, sia in superficie sia sui fondali marini, per preservare l'ecosistema della baia. Gli organizzatori ricordano infine che gli spettacoli potranno essere rinviati in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, in particolare vento forte o mare agitato. Si comincia dunque il 4 luglio con il Pyro Team dalla Serbia e trovate quanto vi ho raccontato nello speciale Fuochi d'artificio in Costa Azzurra online su radionizza.it. Un saluto da Marco Casa, a bientôt.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 30 giugno, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. L'apertura di quest'oggi è con l'attentato nel Principato di Monaco, dove un ordigno esplosivo è detonato sul pianerottolo di un edificio vicino al confine con Beausoleil. Tre persone sono rimaste gravemente ferite, tra loro anche un imprenditore ucraino residente nel Principato, colpito da schegge e ustioni. Una donna in condizioni critiche dopo aver riportato gravissime lesioni agli arti inferiori, mentre un terzo ferito ha riportato ustioni e contusioni. Altre due persone sono state soccorse per lo shock. Le autorità ritengono l'esplosione di origine criminale e sono ancora alla ricerca del responsabile fuggito dopo l'attacco. Secondo il quotidiano francese Le Figaro, i feriti dell'attentato di Monaco sono tutti e tre della stessa famiglia ucraina. Ferito gravemente Vadim Ermolayev, uomo d'affari di Kiev, che sarebbe stato colpito assieme alla moglie e al figlio. L'adolescente non sarebbe in pericolo di vita, mentre l'uomo e la moglie sarebbero ricoverati in prognosi riservata. Il principe Alberto II ha condannato con fermezza l'attentato, definendo un atto criminale che ha scosso l'intera comunità monegasca. Rientrato in anticipo dalla Germania, il sovrano ha espresso vicinanza alle vittime e ai loro familiari, ringraziando le forze di sicurezza e i soccorritori per il rapido intervento. Ha assicurato piena collaborazione con le autorità francesi per individuare i responsabili, ribadendo che la sicurezza resta una priorità assoluta per il Principato. Italia, Francia e Principato di Monaco hanno svolto una grande esercitazione congiunta contro l'inquinamento marino nelle acque del Mediterraneo. Navi, elicotteri, aerei e droni hanno simulato la risposta a uno sversamento di petrolio al largo della costa ligure. L'iniziativa celebra i 50 anni dell'accordo Ramoge e punta a rafforzare la cooperazione internazionale per la tutela del mare. Germania, 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in una struttura per l'assistenza ai minori nella città tedesca di Stad. Le vittime erano tutti dipendenti del centro. Il presunto autore, un uomo di 45 anni, è stato arrestato poco dopo. Secondo la polizia, il movente sarebbe legato a una disputa sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le indagini sono in corso, mentre le autorità escludono ulteriori pericoli per la popolazione. Brutte notizie per la Francia in vista dei 16esimi di finale del Mondiale contro la Svezia. Il commissario tecnico Deschamps ha confermato il forfait dell'attaccante Marcus Thuram per un problema muscolare. Resta inoltre in dubbio la presenza del centrocampista N'Golo Kanté alle prese con un problema al ginocchio. Fischio d'inizio del 16esimo di finale alle ore 23. La meteo, Costa Azzurra, sole e bassa probabilità di pioggia. Venti deboli, temperature lungo la costa, da Monaco a Saint-Tropez 25 gradi la minima, 35 la massima. Allerta arancione di Meteo France per rischio temporali in Costa Azzurra. Parigi, parzialmente nuvoloso, minima 18, massima 28 gradi. New York, sole, minima 25, massima 33 gradi. Milano, parzialmente nuvoloso, minima 26, massima 34 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Polanka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Polanka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

certe di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Allora, stavamo dicendo che invece abbiamo grande... Voi sapete che, parliamo per un attimo ancora di musica, dietro ai grandi musicisti c'è sempre qualcuno, no? Qualcuno che sta vicino, che scrive le canzoni. Per esempio, dietro la nostra amica che conosciamo, che è Carmen Consoli.

0: Che la salutiamo.
1: Pochi sanno che c'è un fratello, fratello di Carmen, che scrive tutte le canzoni. E noi abbiamo in esclusiva non lei, quanto suo fratello, che canterà una canzone inedita che Carmen
0: non ha mai cantato.
1: No, lui è
0: Checco Consoli!

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie a Checco Consoli, Luca Medici.
2: È Luca Medici.
1: Ciao Luca.
2: Grazie fratello.
3: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: ci facciamo una birra e poi
1: Radio Centrale Milano.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester. Ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e è stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta è quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione dei National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belen Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposti un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Change.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, inattiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

appuntamento settimanale con l'agenda degli eventi da non perdere nel weekend in Costa Azzurra. In realtà quest'oggi con voi con uno speciale agenda dedicato interamente ai fuochi d'artificio in Costa Azzurra, che sono una lunga e sentita tradizione, e in particolare è stato annunciato il principale festival non solo della Costa Azzurra ma direi anche a livello europeo per quanto riguarda i fuochi d'artificio, e torna il Festival Internazionale di Arte Pirotecnica di Cannes. E di questo vi voglio parlare, di questa manifestazione che è stata organizzata sin dal 1967 dal Palais des Festivals et des Congrès. Per 6 serate, anche in questo 2026, la Baia di Cannes si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli che uniranno musica, effetti visivi e scenografie immersive. L'edizione 2026 avrà anche un importante significato commemorativo. Lo spettacolo del 14 luglio sarà dedicato al 10° anniversario dell'attentato di Nizza. Il festival mantiene la sua formula competitiva con le migliori compagnie pirotecniche internazionali in gara per la Vestale d'Oro, così si chiama il premio della giuria, e poi c'è anche un premio del pubblico. Ogni spettacolo dura circa 20 minuti e sarà valutato per qualità artistica, sincronizzazione musicale ed eccellenza tecnica. Il programma: il 4 luglio arrivano dalla Serbia i Pyro Team, 14 luglio Nikaya Art dalla Polonia, 22 luglio China Galaxy Pyrotechnics & Co. Dalla Cina ovviamente, 24 agosto Sarl Akarev dalla Francia, 15 agosto Joho Pyro Professional Fireworks dalla Finlandia, 24 agosto spettacolo finale fuori concorso con Flash Barandov dalla Repubblica Ceca. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 22, ad eccezione della serata del 14 luglio prevista alle 23. Anche il pubblico potrà partecipare attivamente alla competizione attraverso una votazione online sul sito ufficiale del festival. Grande attenzione sarà dedicata alla tutela dell'ambiente. Da oltre 20 anni il Palais des Festivals adotta procedure specifiche per la raccolta dei residui dopo ogni spettacolo, sia in superficie sia sui fondali marini, per preservare l'ecosistema della baia. Gli organizzatori ricordano infine che gli spettacoli potranno essere rinviati in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, in particolare vento forte o mare agitato. Si comincia dunque il 4 luglio con il Pyro Team dalla Serbia e trovate quanto vi ho raccontato nello speciale Fuochi d'artificio in Costa Azzurra online su radionizza.it. Un saluto da Marco Casa, a bientôt.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: One by one, the guests arrive. The guests are coming through.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Echinocactus grusoni. Il cuscino della suocera. Ebbene sì, se penso a questa pianta, comprendo quanto sia grande l'incredulità umana. Far sedere sulle spine colei che si è fatto un culo per mettere al mondo la tua metà. Eh già, una palla che diviene un mappamondo per quel che ha sofferto e ciò che ti ha regalato. Ma si sa che se a caval donato non si guarda in bocca, il sorriso abbonda sulla bocca degli stolti ed il pane finisce sempre nella pancia di chi i denti non li ha.

0: You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano, on 1575 kHz from Milan, Italy. Of course, you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Quando ero piccolo, mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio, mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi. Sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non crederai mai.

fanno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credo.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Thank you.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

0: Nelle lettere precedenti, Michele è arrivato in Africa e ha iniziato a lavorare sugli altipiani del Tigré. Ora Michele e il suo reparto marciano verso sud in direzione Macallè. Le piste sono strette, i camion faticano a salire e spesso i telegrafisti devono procedere a piedi, portando sulle spalle radiomateriale. Il paesaggio toglie il fiato, ma i pericoli sono costanti. L'ordine è chiaro: verificare ogni tratto di linea telegrafica, perché le imboscate sono in aumento.
1: Mia cara madre giunta con la posta.

0: cavallo tu.
1: Fronte Nord, avvicinamento a Macalè, 25 novembre 1935, lettera numero 4. Angela cara, da alcuni giorni marciamo verso sud, in direzione Macalè, che dicono sia uno snodo importante per proseguire l'avanzata nel Tigré. Le piste sono strette, i camion fanno fatica a salire e spesso toccano i telegrafisti scendere e procedere a piedi, portandoci sulle spalle la radio e il materiale per stendere nuove linee. Il paesaggio ti toglierebbe il fiato, gole profonde, ponti improvvisati, crinali dove basta un passo falso per scomparire nel vuoto. In alcuni tratti abbiamo attraversato paesaggi simili a quelli che compaiono nelle foto con le ringhiere e gli strapiombi. Vedere dall'alto le valli coperte di nebbia fa pensare più a un viaggio d'avventura che a una guerra, finché non senti lontano il rimbombo dei cannoni. Il mio compito è quasi sempre lo stesso: raggiungere con Stefano e Paolo una nuova posizione avanzata, piantare un palo, tirare un filo, provare l'antenna, tararla, collegarla alla radio portatile e metterci in ascolto. A volte restiamo ore intere seduti dietro a uno sperone di una roccia, solo con il fruscio del vento e il tic-tic del telegrafo, in attesa di un messaggio che dica avanzata riuscita oppure ritirata in corso. Ieri è arrivato un ordine che ci ha fatto gelare. Possibile offensiva etiope in preparazione. Reparti avanzati mantengano posizione e riferiscano ogni movimento. Il capitano ci ha spiegato che l'esercito dei Negus sta cercando di colpire i nostri fianchi e che potremmo essere i primi a vedere qualcosa all'improvviso. I cespugli intorno a noi sono sembrati più densi e le ombre più lunghe. Di notte quasi non si dorme. Stefano scherza meno, Paolo si gira e rigira nella tenda e io mi ritrovo a fissare il cielo contando all'indietro, come facevo da bambino quando avevo paura del temporale. Eppure, in mezzo a questa inquietudine, il gruppo tiene. Ci dividiamo l'acqua, il cibo, persino le poche sigarette. Se uno di noi è in turno al telegrafo, gli altri due gli restano vicino e chiacchierano sottovoce, come se la presenza dell'amico valesse più dell'elmo. Penso spesso a quanto sia strano che in guerra l'amicizia diventi una cosa concreta, quasi pesante, e non è più solo una parola, ma il motivo per cui ti alzi anche quando sei esausto e la ragione per cui non scappi, perché sai che dietro di te ci sono volti di chi conta su di te. È così anche per te. Quando la paura mi prende alla gola, mi ripeto che devo tornare per guardarti di nuovo negli occhi, per portarti con me un giorno in montagna, ma senza fucili. Ti stringo forte, come se qui accanto, invece di un fucile, avessi la tua mano. Tuo Michele.
2: Ho trovato sul lago di Tana una bella moretta che deve si chiama, che mama e m'adora. La porto in Italia, la porto in Italia. Ora è povera e nuda, ma quando sarà il mio paese la voglio vestire da bella signora. La porto in Italia, la porto con me. Amorettina, amorettina, ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras. Amorettina, amorettina, ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras. Morettina va nella capanna.
1: Il valore è la paura che ha detto le sue preghiere. Dorothy Bernard.
3: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Made in Great Britain.

0: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da punta e collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
2: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti, ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente?
2: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
0: Sì.
2: Tipo, Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
0: certo,
2: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo stati, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
0: Pensa
2: che roba, curioso, no?
0: Vero, vero, magico.
2: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
0: Certo.
2: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit, la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare, avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato, che magia è stata?
2: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
2: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
2: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: È vero.
2: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma un disco simile a te che cosa ha lasciato?
2: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
0: Sì.
2: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi insomma questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta insomma dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna. E parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
2: Allora, avevo scritto... Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale, e non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
2: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna, ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore ma anche dei momenti di gioia.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
2: Grazie a te per questa conversazione.
3: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Vadia. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans-Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
2: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
1: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
2: Non mi lamento per i miei 80 anni suonati, me lo spango bene.
1: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni, grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
2: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. Prima, la prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me. Che era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi lei era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro.
1: Certo.
2: E avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale, con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
1: Beh, vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita, però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues. È potentissimo. E io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Sì. Io parlerei di parole.
2: Ma anche
1: forti.
2: Al blues come condizione esistenziale.
1: Esatto.
2: Cioè, il blues
1: esatto.
2: È musica.
1: Esatto.
2: Specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria terra e portato nella condizione di schiavitù altrove, in mezzo a sofferenze inenarrabili, e questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, soprattutto quella centro-est europea, e anche per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
1: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
2: Esilio, esattamente.
1: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
2: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli della identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
1: Certo.
2: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po'
1: certo,
2: difficile.
1: Certo.
2: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
1: Certo, poi ci arriviamo, come no.

0: anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
0: sì.
1: E io posso dire questo: c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e Libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata fra l'esperienza ebraica che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare quel brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così: io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro, e ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata,

0: forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
1: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
0: stato. Grazie a te.
1: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torno ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Piantala. Valore aggiunto alla qualità della vita. Ti immagini un mondo senza nemmeno un filo d'erba. Sarebbe arido come un deserto. Sarebbe come un mondo perso in un silenzio, senza né un respiro e nemmeno un'emozione. In realtà, se ci pensi bene, potrebbe anche essere un mondo senza immaginazione. Bene, allora piantala. No, non ti sto dicendo falla finita, ma semplicemente piantala. Inizia come un bambino. Un seme su un po' di ovatta bagnata ed inizia il tuo viaggio in un'emozione che diventa azione, vita, sogno, futuro. Perché in un mondo alla ricerca di chissà che cosa, a volte può bastare un seme per innescare una passione. Ma

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.